0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: esatta.
1: Sono le 2:48 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
4: Soulful House, aperitivo musica.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
5: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Radio Diffusione Folklorica, ora esatta.
1: Sono le 3 e 35 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: 3 decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica, il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: 60.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: aggressione folorica, ora esatta.
1: Sono le 6 e 10 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

l'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare la.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: iniziato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
0: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
0: Corteggiatori,
1: mi manca il corteggiamento.
0: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco. Devi calmare,
0: rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
0: Vieni qua.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00.

0: Sono le 7 e 53 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa due mesi fa. Trump al G7 di Evian assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, aveva 48 anni, non è stata resa nota l'identità. La vera prima ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani. Le città con il bollino giallo sono Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. Ora il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
3: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La combinazione della Speakers Dot Machine questa volta ha scelto me. Ciao a tutti, io sono Alberto Serpi e vorrei parlarvi del portico più lungo al mondo. Sapete dove si trova? Si trova in Italia. Infatti Bologna vanta questo primato, quello del portico più lungo del mondo. Il capoluogo emiliano è infatti ben noto per i portici che si snodano nelle vie del centro e fuori porta, tanto che Bologna è conosciuta con l'appellativo di città dei portici. Nessun'altra città al mondo ne conta così tanti e queste gallerie aperte raggiungono una lunghezza complessiva di più di 60 km. Tra queste, il portico di San Luca arriva a misurare ben 3,8 km, che, con le sue oltre 600 arcate, si fregia del titolo di portico più lungo del mondo. Dato il valore architettonico e culturale, i portici di Bologna sono stati inseriti nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 2021. È tutto, vi lascio adesso la musica di RDF Web Radio e ad un prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro, con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: le 9:39 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

Ciao a tutti da Stefano Donnini. Anche oggi la Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi dell'aereo più grande del mondo, che purtroppo non esiste più. Parliamo dell'Antonov AN-225 Mria. Era un gigante dei cieli senza rivali, un pezzo unico costruito in Ucraina negli anni Ottanta. Progettato per trasportare la navetta spaziale sovietica Buran sul dorso, era lungo 84 metri e aveva un'apertura alare di 88, con ben 6 motori e 32 ruote nel carrello. Poteva trasportare carichi incredibili come intere locomotive o turbine giganti. Purtroppo questo titano è andato distrutto durante i combattimenti all'aeroporto di Ostornell nel 2022. Resta però un simbolo dell'ingegneria aeronautica estrema. Deteneva oltre 250 record mondiali, incluso quello per il carico utile più pesante mai sollevato. La sua mole era tale che vederlo decollare sembrava sfidare le leggi della fisica. A presto con la prossima Speaker Slot Machine e ora vi lascio con la musica di RDF. Ciao a tutti da Stefano Donnini.

su di me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare perché la nostra altezza è variabile. Infatti, durante il giorno siamo leggermente più bassi. La forza di gravità comprime le cartilagini della colonna vertebrale, che poi si distende di nuovo mentre dormiamo. E a questo punto vi lascio in compagnia ancora della nostra bella musica di radiodiffusione follonica.

0: Buongiorno, ben ritrovati e sono Stefania Paggetti. Oggi la speaker Slot Machine ha scelto me. Ecco una selezione di stranezze e fatti incredibili su natura, corpo umano, storia e geografia. I dinosauri convivevano con i vulcani lunari. Il naso e le orecchie non smettono mai di crescere. È possibile navigare dal Cile alla Spagna in linea retta. Il Sudan ha più piramidi dell'Egitto. Il lago di Resia, in Alto Adige, ha un campanile sommerso. In Turchia esiste un villaggio in cui la lingua madre è il fischio. La bandiera del Belize ha più colori di tutte. A Singapore è vietato vendere gomme da masticare. Queste curiosità evidenziano quanto il mondo sia piena di fatti spesso bizzarri a stimolare la curiosità. Buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.
1: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è al centro del dibattito del G7 di Evian. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera, un passo che sarebbe solo formale dopo che il documento è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Nello stretto di Hormuz, Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. 40 persone sono state arrestate ad Andria per spaccio di droga, estorsione in osservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso. Per 25 persone il GIP del Tribunale di Trani ha disposto il carcere, per altri 15 gli arresti domiciliari. Il calcio, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie a una super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia e Francia. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19 e poi Inghilterra-Croazia alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
2: Doc, devi prendere più rincorsa, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
3: Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
1: Nel 1985, Ritorno al Futuro ha scritto le regole della cinematografia mondiale in merito ai viaggi nel tempo, con espedienti e soluzioni narrative che sono poi stati usati da lì in avanti praticamente da chiunque abbia affrontato l'argomento in pellicole o serie cinematografiche.
4: Marty, non stai pensando quadrimensionalmente?
1: Candidato a 4 premi Oscar e vincitore nella categoria del miglior montaggio sonoro, Ritorno al Futuro ha visto anche 2 sequel con successo pari all'originale, girati in contemporanea nel 1989 e usciti a un anno di distanza. Espressioni, citazioni e frasi utilizzate nel franchise sono diventate famose e quasi di uso comune, anche se molti dialoghi italiani in fase di doppiaggio sono stati modificati, ad esempio citando Levi Strauss come marca di abbigliamento utilizzata da Marty, che invece nella versione originale era Calvin Klein, marchio però non ancora conosciuto in Europa negli anni 80. Oppure con la doppia traduzione dell'esclamazione di Doc Great Scott, tipica espressione della tarda letteratura statunitense, adattato in Italia in 2 versioni diverse, una nel primo film.
5: 1,21 gigawatt! Bontà divina!
1: E l'altra nei 2 sequel.
6: Grande ciò!
1: Nel 2007 il film è stato selezionato per la conservazione nel Registro Nazionale dei Film degli Stati Uniti dalla Biblioteca del Congresso come culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo e l'anno dopo è stato inserito nella rivista britannica Empire nella lista dei 500 migliori film della storia. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
7: Ma che cosa significa?
8: Significa che il vostro futuro non è ancora stato scritto, quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono, tutti e due.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Slot Machine mi ha di nuovo selezionato. Buongiorno da Gino. E in questo piccolo spazio vorrei parlarvi di un grande chef, Antonino Cannavacciuolo. È molto di più di uno chef, è una vera e propria icona pop della cucina italiana. Dietro quella figura imponente e le pacche sulle spalle, che farebbero tremare anche una quercia, si nascondono dettagli veramente interessanti.
1: No. Noi creiamo e New York distrugge.
2: Ti ricordo di no.
0: Le sue celebri pacche sulle spalle non sono solo per la TV. Lo chef ha dichiarato che quel gesto fa parte del suo modo di essere fin da ragazzo. È un segno di affetto e di incitamento tipicamente campano. Tuttavia ha emesso che dopo 10 anni di cucine da incubo deve stare attento a non esagerare per evitare piccoli incidenti diplomatici con i colleghi più facili. Ricordo che Antonino Cannavacciuolo è un titano della gastronomia. Al momento vanta di un totale di 7 stelle Michelin distribuite tra i suoi locali. 3 stelle sono abbinate ovviamente alla Villa Crespi, il tempio di Orta San Giulio raggiunto nel 2022. È tutto per il momento. Buon proseguimento e buona giornata con tanta buona musica su Radio Diffusione Follonica Web Radio.
3: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 10 e 42 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.00.

Ben ritrovati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Sapete che in Toscana esiste un borgo fantasma sepolto sotto 34 milioni di metri cubi d'acqua? È la vera storia di Fabbriche di Careggine, il paese della Garfagnana che nel 1947 fu completamente inondato per costruire il lago di Vagli, un bacino artificiale di proprietà dell'Enel sfruttato per usi idroelettrici e come riserva d'acqua. Gli abitanti furono trasferiti in un nuovo paese, Vagli di Sotto, ed il borgo, esistente dal XIII secolo e celebre per la lavorazione artigianale del ferro, sparì per sempre. Sott'acqua si conservano ancora le tracce delle sue case in pietra, il ponte, la chiesa romanica di San Teodoro ed il campanile ormai in rovina. Oggi il paese fantasma riemerge dalle acque solo quando la diga viene svuotata per lavori di manutenzione. Finora è successo solo 4 volte, tra il 1958 e il 1994. Da allora Enel non ha più svuotato la diga e non ci sono conferme ufficiali su quanto accadrà di nuovo. Vi lascio adesso alla musica di RDF Web Radio. Buona giornata da Alberto Serpi.

0: iniziato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite, non mi guardi mai.
0: È normale, ma tu non mi fai sentire azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
0: Corteggiatori,
1: mi manca il corteggiamento.
0: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
0: Devi calmare, rilassare, fare un bel respiro.
1: Non riesco.
0: Vieni qua.

Questa volta la speaker slot machine si è fermata su di me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare come mai i muscoli possono essere parlanti e a volte no. Solo il 30% delle persone sa fischiare, ma con l'esercizio è possibile imparare. Curiosamente, esiste una città nel nord della Turchia dove il fischio è la lingua madre usata per comunicare. Ora adesso vi lascio in compagnia della musica di Radio Diffusione Follonica. Vi auguro un buon ascolto.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ultima giornata del G7 Evian sul lago di Ginevra possibile. Oggi un nuovo incontro tra il presidente USA Trump e Zelensky. A riferirlo lo stesso presidente ucraino, spiegando che ci sono molti incontri a livello tecnico. Già ieri due leader si sono incontrati, un faccia a faccia definito molto positivo dal tycoon, che ha esortato Mosca a fare un accordo. Alcune petroliere iraniane hanno lasciato l'area del Golfo bloccata dalla marina statunitense. Si tratta del primo evento del genere in due mesi. Washington e Teheran si preparano intanto a firmare formalmente l'accordo quadro venerdì, dopo averlo già firmato digitalmente domenica. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il porporato aveva 95 anni. Lo scorso maggio il cardinale era di nuovo precipitato in gravi condizioni di salute. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di caldo di giugno, previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Il calcio ora, notte da record per l'Argentina, che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia e Francia. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e Inghilterra-Croazia alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, sul versante emiliano della 1, possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 211 tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Per quanto riguarda i cantieri notturni, stanotte in orario 21.06 sulla 1 panoramica, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio in direzione Bologna. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e la Speak Slot Machine si è fermata su di me. Quest'oggi parliamo dei sogni lucidi. Siete mai stati dentro un sogno e avete improvvisamente capito che stavate sognando? Benvenuti nel mondo dei sogni lucidi. Si tratta di uno stato di coscienza a metà tra il sonno REM e la veglia. Chi riesce a padroneggiare questa tecnica non è più solo uno spettatore passivo, ma diventa il regista del proprio sogno. Può decidere di volare, viaggiare nel tempo o affrontare le proprie paure in un ambiente sicuro. È una pratica studiata in psicologia clinica per curare gli incubi ricorrenti. Se stanotte quindi sognate qualcosa di strano, provate a chiedervi se siete svegli. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e la Speak Slot Machine tornerà fra poco. Ciao a tutti da Stefano Donnini.
1: Radio, diffusione, colonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Nuovo appuntamento con lo Speaker Slot Machine che ha estratto il mio nome. Salve a tutti da Simona Basile e parliamo delle curiosità che arrivano dal mondo. Un fatto che è avvenuto nel Regno Unito, una disavventura avvenuta durante una cerimonia nuziale nel West Yorkshire, in Inghilterra. Facciamo portare le fedi nuziali da un gufo, un'idea a dir poco bizzarra ed originale che si è rivelata fallimentare per una coppia di sposi inglesi. Durante la cerimonia, il rapace non ha seguito gli ordini dell'addestratore ed è volato via con i due anelli, lasciando tutti i presenti di stucco ed un colpo di scena inaspettato che ha di fatto rovinato il matrimonio per la coppia che ha dovuto attendere diverse ore prima di tornare in possesso delle fedi. Una notizia molto curiosa che a me fa veramente sbellicare dalle risate. Con questo è tutto, vi lascio ancora con la musica di RDF Web Radio. Ciao a tutti da Simona Basile, alla prossima!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
0: Sicuramente ognuno di noi avrà usato questa frase almeno una volta, che è ormai diventata di uso comune. Ma magari non tutti ne sanno l'origine, ovvero la storica pellicola di Ridley Scott Blade Runner. Nel film, la frase viene pronunciata verso la fine, in un monologo struggente diventato parte integrante della storia del cinema. Fu proprio l'attore Rutger Hauer a scrivere quel dialogo, compresa appunto la parte più bella e conosciuta del monologo. La pellicola è basata sul romanzo Il cacciatore di androidi di Philip Dick. È un'opera di fantascienza sceneggiata da Hampton Fancher e David Peoples, che dopo un modesto debutto al cinema nel 1982, che consentì appena il pareggio dei costi, è poi diventata una pellicola di culto con due candidature agli Oscar, una ai Golden Globe e la vittoria di 3 premi BAFTA. Nel 1993 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America, in virtù della sua importanza culturale, storica ed estetica, ed è frequentemente utilizzato in lezioni universitarie. È stato infine eletto il miglior film di fantascienza in un sondaggio condotto nel 2004 fra 60 scienziati di tutto il mondo. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
1: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia.
2: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
3: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
2: Il viaggio nel tempo più.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 11 e 39 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: al mattino insieme a noi è di nuovo Speakers Slot Machine insieme a Gino ed una nuova curiosità. Parliamo di navi da crociera. Sono moderne, sono vere e proprie città galleggianti. Piccoli miracoli di ingegneria che nascondono dettagli curiosi dietro il lusso e il divertimento. Ecco alcune curiosità più interessanti. Sapete, per esempio, che esiste un ponte nascosto? È il Ponte 13. Proprio come negli hotel a terra, molte compagnie di crociera scelgono di non avere il Ponte 13. Si passa direttamente dal 12 al 14 per motivi di superstizione legati ai passeggeri internazionali. In alcune navi mancano anche i numeri di cabina che terminano con 17, considerato sfortunato in Italia. Buon proseguimento con la musica di Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città. Sei

Salve a tutti, sono Claudio Caselli e oggi la speaker Slot Machine si è fermata su di me e parliamo di come dormire con la musica può aiutare a combattere l'insonnia oppure le difficoltà ad addormentarsi. E spesso l'attenzione accumulata durante la giornata non riesce a scomparire anche quando ci corichiamo a letto. E la musica, oltre a migliorare il nostro umore, può contribuire ad uno sviluppo cognitivo più proficuo, stimolare l'intelligenza e la creatività oppure migliorare la qualità del sonno. Questa in particolare se ascoltiamo musica strumentale, suoni della natura, brani di musica classica o al pianoforte. La sua azione è molteplice, vediamo di seguito cosa si tratta. Distrae dai pensieri, neutralizza rumori circostanti e agisce immediatamente sul nostro sistema nervoso. Dormire quindi con la musica fa bene? Beh, ascoltare la musica prima di addormentarsi contribuisce a rilassare mente e corpo, agendo direttamente sul sistema nervoso. Potremmo quindi utilizzarla come strumento per rilassarsi e conciliare il sonno. Un saluto ed un abbraccio da parte di Claudio Caselli, vi lascio la musica di RDF Web Radio.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Oggi a Evian, ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo. Farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Binasco, nei pressi di Milano. Come riportano i vigili del fuoco, poco prima delle 7:30, un operaio di 30 anni della Sasom, azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, durante una manovra è rimasto schiacciato sotto un pilastro. È stata prolungata la validità delle carte d'identità cartacee. Inizialmente per loro era stato deciso uno stop dal 3 agosto. Da quella data l'unico documento valido sarebbe stato la carta d'identità elettronica, ma in alcuni comuni il rilascio procede a rilento. Così il Consiglio dei Ministri ha stabilito che le vecchie carte non ancora scadute manterranno la propria validità fino alla naturale scadenza. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di calore di giugno. Previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00.

cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: già di diffusione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 12:28.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Alcune petroliere iraniane hanno lasciato l'area del Golfo bloccata dalla Marina statunitense. Lo ha riferito il sito web Tanker Trackers. Si tratta del primo evento del genere in due mesi. Intanto Washington e Teheran si preparano a firmare il memorandum di pace venerdì in Svizzera. Oggi è Vienna, ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Cambia il testo del DL carburanti in discussione alla Camera, già approvato dal Senato in scadenza il 29 giugno. La maggioranza ha presentato 4 emendamenti soppressivi al decreto che si è approvato con le modifiche a Montecitorio. Dovrà quindi tornare al Senato per una terza lettura. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di caldo di giugno. Previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Il calcio, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria. Oggi in campo Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra, Croazia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, sale a 4 km la coda per veicolo in fiamme tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Rallentamenti sullo stesso tratto anche in carreggiata opposta, questa volta per curiosi. Sempre in A1, code a tratti, questa volta per traffico intenso tra Firenze Nord e P1 variante in direzione Bologna. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che la circolazione sarà sospesa nel nodo di Firenze per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte Alpino dalle 23 del 5 luglio alle 4 del 10 luglio e dalle 23 del 26 luglio alle 11 del 30 luglio. Nel dettaglio, la circolazione sarà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
0: Radio diffusione follonica, la web radio che accende la città.
2: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì al Burgenstock Hotel di Lucerna in Svizzera. Un passo che sarebbe solo formale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha ribadito intanto che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Si è aperta nel frattempo la giornata conclusiva del G7 di Evian, ultimo ad entrare in sala Donald Trump, che appena entrato ha esclamato "il capo sono io" prima di sedersi al suo posto. A chiudere il summit il pranzo di lavoro sull'intelligenza artificiale. Il presidente Mattarella, re di Spagna Felipe VI, il presidente della Repubblica del Portogallo Antonio Seguro sono invece gli ospiti d'onore del 19° summit COTEC Europa in programma sull'isola di San Giorgio Maggiore. A distanza di 3 anni dall'ultima edizione italiana, il summit torna nel nostro paese con un tema di stringente attualità come quello appunto dell'intelligenza artificiale. Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso ieri a 95 anni. Il rito delle esequie si terrà domani all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Attesa finita per i 527.747 studenti alle prese da domani con gli esami di maturità. Dopo la prima prova, uguale per tutti, si proseguirà venerdì con la seconda prova, che invece varia in base al tipo di scuola. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti tra Firenze Nord e bivio con la variante di valico. In direzione Firenze un veicolo in avaria tra Arezzo e Valdarno, mentre ci sono ancora rallentamenti per un incidente segnalato a Firenze Sud. Passiamo alla variante di valico in direzione Firenze, traffico rallentato tra il bivio con la 1 e Badia. Rallentamenti anche sulla 11 in direzione Pisa per un veicolo fermo tra Prato Ovest e Pistoia. Sulla Firenze Pisa-Livorno ricordo transito di un trasporto eccezionale questa sera dalle 22 alle 6 di domani, chiusa la carreggiata tra gli svincoli di Livorno Porto e Stagno in entrambe le direzioni. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.

0: grande diffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 15:06.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: sono le 15 e 58 minuti.
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi è Evian, ultima giornata del G7 col presidente francese Macron, che ha parlato del conflitto in Ucraina, annunciando che a livello del G7 è stato deciso di sostenere l'Ucraina più fortemente, innanzitutto affinché possa difendersi. Possibile intanto un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Lo stesso Trump ha minacciato oggi di ricominciare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene, a due giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo, ha detto Trump a margine del vertice di Evian, e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Un successo dell'Italia, commenta la Premier Meloni. La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria, ha detto il presidente Mattarella dopo la firma di un memorandum sull'IA con gli altri presidenti dei Cotec nazionali. La firma è avvenuta nel corso del 19° simposio Cotec Europa, dedicato al tema dell'intelligenza artificiale. Dopo Haaland, Mbappé e Messi ai Mondiali 2026, oggi è il giorno del debutto di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo, che alle 19 sfida il Congo. In programma oggi anche Inghilterra-Croazia alle 22. Nella notte poi sarà il turno di Ghana-Panama e dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia. È tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
0: Sono le 16 e un minuto.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume. La

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Un successo dell'Italia, commenta la Premier Meloni. Donald Trump torna a minacciare l'Iran due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare bombe, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano Fatah al-Sisi a margine del vertice G7 di Evian. L'omicidio dell'artista russo in Polonia, Semyon Skrzypecki, conosciuto per le sue caricature del presidente russo Putin, sarebbe un omicidio politico, lo ha riferito il primo ministro polacco Donald Tusk. Se è stato commissionato dalla Russia, allora si tratta anche di una questione con una dimensione internazionale, ha aggiunto Tusk. La linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa da questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 6 treni cancellati, mentre 20 quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza. Dopo il Roland Garros, Lorenzo Musetti salterà anche Wimbledon via il prossimo 29 giugno. L'annuncio è arrivato su Instagram e al suo posto entra in tabellone Berrettini. Si ferma al primo turno invece l'avventura di Sonego all'ATP 500 di Halle, battuto al primo turno da Ben Shelton. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1 in direzione Roma, un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo. Sulla variante di Valico in direzione Firenze, mezzi in lento movimento tra Badia e Aglio. Mentre in direzione Bologna c'è ancora un veicolo fermo in galleria tra Badia e il Bivio con la 1. Spostiamoci in A11, disagi all'altezza del Bivio di Peretola Sud in direzione Firenze a causa di un veicolo fermo. Sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze si registrano code per la viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per i treni un guasto tecnico ai sistemi nei pressi di chiusi i treni regionali della linea possono subire ritardi fino a 15 minuti o variazioni di percorso. Infine a Firenze la viabilità urbana, domani 18 giugno sarà chiuso il Lungarno Corsini tra Piazza Goldoni e via Tornabuoni con deviazioni sul posto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.

0: le 17 e 6 minuti.
1: È scoccata l'ora e siamo di nuovo presenti qui in diretta con voi. Ah, che bello! Buon pomeriggio, metà settimana. Mercoledì 17 giugno 2026, non siamo scaramantici e noi siamo fedeli alla linea, insomma. Gino è con voi in questa giornata bellissima, splendida, di inizio stagione di questa estate 2026 che sta per arrivare prossimamente, con le temperature che si alzeranno intorno ai 37 gradi. Il nostro pomeriggio, come è tradizione, ritrovarci qua su Radio Diffusione Follonica Web Radio nelle due prossime due ore, sino alle ore 19, ed è ormai una tradizione aprire questi nostri incontri quotidiani con i nostri talk, dove conversiamo, dove interagiamo con i nostri ascoltatori sempre più numerosi al di là della radio. In questo pomeriggio, una cosa un po' inconsueta, apriamo subito le linee al 328-086-9040 e lanciamo il tema del giorno. Allora, anche questo pomeriggio vogliamo fare i fatti vostri, vogliamo ficcare il naso magari nelle vostre case e soprattutto appena sorge il sole, ma forse anche un po' prima per i più coraggiosi. Ebbene sì, perché il nostro talk del pomeriggio è dedicato: come si svolge il vostro risveglio mattutino? Fatecelo sapere ovviamente al 328-086-9040. Noi ovviamente aspettiamo i vostri WhatsApp alla nostra linea di radiodiffusione Follonica. Subito il primo disco in programma, vi faccio ascoltare Sara Toscano ed è Atlantide.

cari amici ascoltatori da tutta Italia al 328-086-9040, fateci sapere, raccontateci il vostro risveglio mattutino. Sarà dolce? Questo è Coez con Mal di Te.

Seguiteci sul nostro sito www.radiodiffusionefollonica.it. All'interno del nostro sito ufficiale c'è il player per ascoltare la nostra radio in digitale e in diretta. Adesso una bellissima canzone interpretata da Jesse Ware.

piacere ritrovare questa bella canzone del Banco del Mutuo Soccorso, leader indiscutibile, una voce potente da solista del grande Francesco Di Giacomo, scomparso a febbraio, il 21 per la precisione, del 2014. Questa canzone era Moby Dick, ovviamente. 22 minuti trascorsi dalle ore 17, Gino in diretta con voi sino alle ore 19. Grazie ai nostri autori, è dedicato il pomeriggio al talk con voi che siete al di là della radio al 328-086-9040. E proprio le linee sono aperte, ovviamente. In questo pomeriggio vogliamo chiedere a tutti voi come si svolge il vostro risveglio mattutino. Stanno arrivando tantissimi messaggi, nello svolgimento di questo pomeriggio le leggeremo insieme. Adesso faccio un po' i fatti miei e posso raccontarvi un po' il mio risveglio, che va ovviamente, il risveglio che viene cambiato ovviamente, credo, di logica rispetto alle varie età. Nacqui da giovane, insomma, e a quei tempi ero molto energico, lo sono tuttora, il mio risveglio era dinamico, senza problemi, mi alzavo, doccia e poi subito colazione. E gli anni passano, arrivano i primi acciacchi e devo essere sincero, alla mattina per risvegliarmi faccio molta, ma molta fatica.

buon muffin e parte la mia colazione, insomma. Poi fateci sapere la vostra al 328-086-9040. Oggi pomeriggio siamo qui per voi. Vi faccio ascoltare adesso la nuova canzone per Dolce Nera, estate 2026, arriva con Epopea.

seguendo insieme a noi di Radiodiffusione Follonica Web Radio questo pomeriggio di mercoledì 17 giugno 2026. Ficchiamo il naso nelle vostre case, nel talk del pomeriggio dedicato a come si svolge il vostro risveglio mattutino. Arrivano i primi messaggi e noi leggiamo subito questo simpaticissimo di Valeria da Campiglia Marittima in provincia di Livorno. Lei ci messaggia dicendo che è una persona molto salutare, si sveglia prestissimo la mattina ed fa subito la sua preghiera di meditazione e poi fa una buona e sana colazione. Allora, grazie Valeria da Campiglia Marittima in provincia di Livorno per essere dei nostri. Continuate a segnalarci il vostro risveglio del mattino al 328-086-9040. Adesso una canzone abbinata proprio alla stagione che stiamo vivendo e tutti quanti andiamo a prendere un po' di sole e un bel tuffo nel mare, una canzone che parecchi anni fa vinse un festival bar e ci viene interpretata ovviamente da Luca Carboni. Buon pomeriggio insieme a noi.

Buon estate, buon mare a tutti voi che siete in spiaggia e magari ci state ascoltando con la nostra app ufficiale, l'app di Radiodiffusione Follonica, da scaricare su Apple Store e Google Play. Tra pochi istanti accontenteremo uno di voi, sì, al di là della radio, nella canzone dei ricordi più belli al 328-086-9040. Prenotatevi! Adesso vi faccio ascoltare Another, questa è famosissima ed è Talk to You 54 Ultra.

Si va indietro nel tempo con le emozioni e i ricordi al 328-086-9040. Così ha fatto Lucia da Marina di Grosseto. Sta per arrivare la tua canzone dei ricordi più belli.

Beh, le canzoni che suscitano emozioni, ricordi di vita vissuta, al 328-086-9040 nella canzone dei ricordi più belli. Fatelo anche voi, vi aspettiamo ovviamente, prenotatevi. Bellissima questa canzone di Fabio Concato ed era Sexy Tango. È stata scelta da Lucia da Marina di Grosseto. 46 minuti dopo le ore 17, adesso vi faccio ascoltare la nuova canzone di Alex Warren e si intitola Passenger.

siamo giunti già a metà settimana, mercoledì 17 giugno, e siamo giunti anche al terzo appuntamento con Calciomercato, l'originale di Sky Sport. Sì, che è arrivato a Follonica, protagonista Sky Sport, ovviamente questa novità dell'estate follonichese che in questo 2026 inizia veramente in grande stile. L'obiettivo è quello di dare massima visibilità alla nostra città e al contempo offrire una serie di eventi che piacciono agli appassionati di sport, cittadini e turisti, e valorizzare il territorio e le sue peculiarità artistiche, economiche, culturali e sportive della città di Follonica. Sarà infatti ospitata qui in diretta a Follonica la trasmissione Calciomercato, l'originale di Sky, dal lunedì al venerdì, proprio in questa settimana, dal 15 al 21 giugno. Ma ci saranno anche altre formule che daranno visibilità a Follonica: gli spot, le clip, i collegamenti. Il sindaco di Follonica, Matteo Boncristiani, esprime proprio la sua soddisfazione. Ospitare una trasmissione del calibro di Calciomercato, l'originale, è un colpo straordinario per l'avvio della nostra stagione estiva. E poi l'assessore allo sport al turismo, Azzurra Droghini, ribadisce l'importanza del connubio tra le due materie. Questo evento, conferma, rappresenta la perfetta sintesi della nostra visione strategica, il connubio tra sport e turismo, e oggi è uno dei volani più potenti per la promozione e la valorizzazione del territorio. Portare Sky a Follonica significa legare l'immagine della nostra città ai valori. Vi aspettiamo quindi questa sera in una puntata speciale con un orario molto particolare. La diretta si farà questa sera in Piazza Guerrazzi alle ore 21. Vi aspettiamo per questo incontro con Calciomercato, l'originale di Sky. Buon pomeriggio ovunque voi siate, amici della radio, tanta bella musica insieme a noi, estate con Radio Diffusione Follonica e con Giuni Russo. Vi faccio ascoltare questa bella melodia, si intitola Mediterranea.

ai nostri radioascoltatori come si svolge il vostro risveglio mattutino. Tantissimi messaggi al 328-086-9040 e ci sono varie opzioni di risveglio al mattino. Ce lo segnala per esempio Roberto da Follonica. Lui è il classico dei 5 minuti ancora, sì, relax, 5 minuti ancora. Quelli che magari mettono 7, 8, 9, 10 sveglie a distanza di due minuti una via l'altra, la chiudono perché vogliono stare ancora a letto, non vogliono rotture di scatole, eh? Grazie Roberto per essere dei nostri, buon pomeriggio insieme a noi. Ti faccio ascoltare un grande numero uno questa settimana, il numero uno nella nostra Soulful House Vibes on the Air, la miscellagna di soul, jazz, funky house. Arriva Michael Gray ed è Ascension numero uno.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Appare soddisfatta la premier Giorgia Meloni, che poco fa ha parlato in conferenza stampa dopo il vertice di Evian. Per la missione di Hormuz vediamo nei prossimi 60 giorni, ha detto la presidente del Consiglio. Sul fronte ucraino Trump ammette: ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro interessato, storico ok dell'UE, lo definisce Meloni. La Cassazione ha confermato tutte le condanne inflitte in appello nel processo per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nella primavera del 2021. Diventano dunque definitive le condanne all'ergastolo per i genitori della ragazza e per i cugini, confermati anche i 22 anni di reclusione per lo zio. I vertici di Volkswagen temono per la stessa esistenza del gruppo e quanto emerge da un sondaggio interno. Il quadro che ne esce è quello di una crisi più profonda di quanto si ritenesse finora e arriva subito dopo una trimestrale segnata dal segno meno su quasi tutti i principali indicatori. Marcos Croce non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan, re delle plusvalenze, ha un contratto con l'Eintracht fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro. La trattativa al momento sembra un punto morto. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni con massime tra 29 e 34 gradi.

Linda Wensley era Wild on the Isle. Venite a trascorrere le vacanze nella nostra bella città di Follonica, in questo bellissimo golfo, in questo bellissimo mare, il Mar Tirreno, sole, pineta. Follonica vi aspetta per le vostre vacanze. E dobbiamo parlare adesso di novità per quanto riguarda la programmazione di Radiodiffusione Follonica. Dobbiamo dare spazio anche alle varie associazioni culturali che ne fanno parte di questa bellissima città. E sta per arrivare a Radiodiffusione Follonica, proprio Follonica On Air. Diamo notizie e informazioni delle associazioni locali. Questo nuovo programma partirà giovedì prossimo 21 alle ore 17 in diretta insieme ai miei due colleghi che sono Michele Nannini e Stefano Donnini. Potete ritrovare in replica questo appuntamento con le associazioni locali il lunedì dalle ore 15 e il mercoledì dalle ore 21. Quindi sintonizzatevi prossimamente giovedì alle ore 17 perché arriva Follonica On Air, storie di collaborazione con la voce dedicata al volontariato locale. La musica prosegue adesso su Radiodiffusione Follonica Web Radio. Vi faccio ascoltare una Giorgia dannata con parole dette male.

Non so se la nostra radioascoltatrice ha un buon karma. La domanda che facciamo ai nostri radioascoltatori nel nostro talk del pomeriggio è: come si svolge il vostro risveglio mattutino? E Giulia da Scarlino Grosseto ci messaggia comunicando che lei è una tradizionalista, tranquilla, si sveglia molto tranquillamente la mattina, ha un buon karma. Ed è tradizionalista nel senso che fa la sua sana colazione, a volte sceglie un buon caffettino caldo o un buon cappuccino e poi la classica zuppa ovviamente con i biscotti. Grazie Giulia da Scarlino per essere con noi di Radio Diffusione Follonica Web Radio. Adesso arriva Sola ti amo, ciao.

accontenteremo come sempre uno di voi al di là della radio. Arriva la canzone dei ricordi più belli, le emozioni, le sensazioni, i ricordi al 328-086-9040. Prenotatevi. Adesso vi faccio ascoltare il numero uno della nostra classifica, i 10 dischi più trasmessi su Radiodiffusione Follonica Web Radio. Questa settimana al numero uno arriva Madonna e Sabrina Carpenter con

forte il cuore, ricordi degli momenti di vita vissuta da Gloria, da Marina di Pietrasanta, provincia di Lucca, sta per arrivare il tuo disco, la canzone dei ricordi più belli.

Questa la scoperta io, l'ho scoperta io. Così diceva il grande Pippo Baudo, una sua creatura, se possiamo dire così. Ether Parisi, dal passato, nella canzone dei ricordi più belli. Questo motivo suscita emozioni, ricordi a Gloria da Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca. Fatelo anche voi, prenotatevi al 328-086-9040. Noi dritti dritti nel nostro cammino sino alle ore 19 di questo pomeriggio, mercoledì 17 giugno 2026.

poco leggeremo il messaggio di Deborah da Grosseto nel nostro talk del pomeriggio dedicato a come si svolge il vostro risveglio mattutino. Con un buon caffè sicuramente, credo. Lo fa anche Sergio Caputo, ce lo ascoltiamo insieme e lo

Nel nostro talk abbiamo aperto le linee al 328 086 9040 e stiamo chiedendo a voi, al di là della radio, come si svolge il vostro risveglio mattutino. Allora, dobbiamo leggere questo messaggio che ci arriva da Deborah da Grosseto, nel nostro capoluogo di provincia. Ci sono varie categorie, così abbiamo fatto delle classificazioni per coloro che si svegliano al mattino. E, apriamo questa categoria, possiamo denominarla i 100 metristi. Sì, perché proprio Deborah da Grosseto è una quella che lei scatta veloce a letto dal mattino come un razzo, doccia al volo, caffè bollente e poi di corsa via al lavoro, via, veloce.

Alle ore 19 il collegamento con la nostra redazione giornalistica Art News con le ultime notizie flash e poi un aggiornamento traffico viabilità sulla nostra regione Toscana. Non può mancare un disco di Annalisa, no? Vi faccio ascoltare Esibizionista.

pomeriggio nel nostro talk dedicato a come si svolge il vostro risveglio mattutino. Grazie, grazie, grazie e continuate a seguirci su Radiodiffusione Follonica Web Radio. Seguite il nostro sito ufficiale radiodiffusionefollonica.it. All'interno ovviamente del nostro sito ufficiale troverete il play per ascoltare la radio in diretta, le nostre classifiche, le notizie degli speaker e tante altro. E poi ricordate la app ufficiale di Radiodiffusione Follonica da scaricare su Apple Store e Google Play. Vi mando un bacione grosso grosso grosso, grazie per essere stati con noi. I prossimi appuntamenti ovviamente seguite il nostro sito ufficiale per vedere la programmazione ufficiale di Radiodiffusione Follonica. Vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di giornata, ovviamente. Grazie per essere stati con noi. Gino vi manda un saluto grosso grosso grosso. Vi faccio ascoltare Bike Francis. Ciao ciao ciao.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Oggi a Evian si è tenuta l'ultima giornata del G7, un vertice molto importante dei cui risultati sono soddisfatta, ha detto la Premier Meloni in conferenza stampa, sottolineando che si è lavorato con una convergenza che non era scontata. Non sappiamo se sarà necessaria domani l'autorizzazione del Parlamento per una missione Hormuz, ha aggiunto Meloni. Trump intanto è tornato a minacciare l'Iran due giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare bombe, ha detto il presidente americano. La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stata ricoverata all'urgenza al pronto soccorso. Due medici hanno effettuato una lavanda gastrica per overdose di farmaci. Non è noto se si sia trattato di un gesto volontario, ma la situazione ha inevitabilmente creato grande apprensione attorno alla famiglia Sempio. Giornata difficile per chi viaggia in treno. Questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Nel pomeriggio la situazione è iniziata una graduale ripresa. Trenitalia ha disposto rimborso integrale dei biglietti. Il tennis, Lorenzo Musetti rinuncia a Wimbledon, al suo posto ci sarà Matteo Berrettini. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Musetti ha annunciato sui social il suo forfè per il torneo inglese. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1 direzione Firenze, code in uscita allo svincolo di Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna. Attenzione in direzione a Roma, un veicolo in avaria sulla galleria nei pressi del bivio con la variante di valico a Calenzano. Ci spostiamo in A11 direzione Pisa, due veicoli in avaria, il primo tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino, il secondo tra Prato Ovest e Pisa.

0: diffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 19 e 12 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per il delitto di Garlasco, è ricoverata in ospedale per un'overdose di farmaci. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata quando è stata soccorsa dal 118 e trasferita all'ospedale di Vigevano. Non si esclude il tentativo di suicidio. Un vertice importante per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la premier Meloni in conferenza stampa al termine del G7 a Evian. La presidente del Consiglio ringrazia il presidente Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto. Poi parla del rapporto con Trump: è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura. Giornata difficile per chi viaggia in treno. Questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano. La primavera ondata di calore dell'anno è sempre più vicina, l'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Dalle 19 in campo il Portogallo, Cristiano Ronaldo e compagni sfidano Houston, il Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, nella notte due partite, a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo Uzbekistan e Colombia. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni con massime tra 29 e 34 gradi.

baciami, ma regalami un giorno, lasciami, quando poi

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Radio Diffusione Follonica e da Michele Nannini. Inizia quest'oggi il nuovo appuntamento con le iniziative di Radio Diffusione Follonica e la vetrina che la nostra web radio dedica da ora in poi alle associazioni del territorio, non solo quelle di volontariato, quelle economiche, quelle sociali, quelle sportive, insomma chi a Follonica si associa per fare qualcosa per il territorio. Il primo appuntamento che abbiamo è con l'Associazione Ristoratori di Follonica, presieduta da Michele Cocola. Ce l'ascoltiamo nei prossimi minuti, ci fermeremo per qualche pausa musicale. Intanto adesso diamo la linea e ascoltiamo assieme il presidente Michele Cocola dell'Associazione Ristoratori Follonica. Siamo con Michele Cocola, presidente dell'Associazione Ristoratori Follonica. Buona giornata Michele.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Raccontaci quello che è l'Associazione Ristoratori. Già il nome suggerisce la declinazione dell'associazione, però presentiamola bene agli ascoltatori.
2: L'Associazione Ristoratori è un folto gruppo di persone e di attività che ci sono nella città di Follonica. Nasce dalle cosiddette ceneri dell'Associazione Ristoranti Città di Follonica. Abbiamo voluto fermare la vecchia associazione per far nascere questa nuova associazione in modo da allargare un po' di più anche le altre attività, vale a dire chiamandola ristoratori, comprende anche la gastronomia, la pizzeria, perché al nostro interno ci sono anche colleghi appunto che hanno gastronomia, hanno la pizzeria, e non ci sembrava giusto tenerli e toglierli dall'associazione.
1: Quindi è un lavoro che prosegue un qualcosa di già iniziato, quindi l'idea di strutturare un soggetto unico che possa collaborare fra sé, collaborare con le associazioni altre, con le istituzioni, era già presente e adesso questa è un po' un'evoluzione che avete fatto.
2: Esattamente, diciamo che si è formalizzata a livello legale anche. Abbiamo iniziato un percorso anche con RUNS in modo da poter avere anche collaborazioni con l'amministrazione comunale e quant'altro, insomma.
1: Quindi quanti siete attualmente più o meno?
2: Attualmente siamo vicino alla trentina, mi pare esattamente 28, guarda, in questo momento. Ci sono altri che devono ancora fare la tessera, però abbiamo avuto già richieste, perché visto i lavori che stiamo facendo sembra che l'interesse stia aumentando.
1: Anche perché Follonica è una città tipicamente turistica, che vive di turismo molto nel periodo estivo, però sta dimostrando di avere una vitalità anche al di fuori del periodo estivo, con eventi, cito il carnevale, cito i festival, cito i raggruppamenti e le finali sportive. Quindi il ristoratore è una figura fondamentale non solo nell'estate, anche per creare eventi e per creare una ristorazione di un certo tipo per tutto l'anno.
2: In effetti chi ha diciamo così voluto fortemente questo cambio sono, non a caso, sono proprio quelle attività che sono aperte tutto l'anno nella città di Follonica, anche perché abbiamo ritenuto opportuno, sono tutti, ma tutti, veramente tutti, non ce n'è uno che abbia detto no o uno che si sia astenuto, quindi a larga maggioranza, capito che l'importanza per noi è che la città di Follonica funzioni. Ma è molto semplice: se la città di Follonica funziona, tutte le nostre attività funzionano.
1: E non quindi solo le assieme nostre.
2: Quindi
1: si ragiona molto bene.
2: Esatto.
1: Siete anche più strutturati, più, tra virgolette, potenti per poter rimanere su questo tipo di mercato.
2: Esatto, non solo, ma proprio all'interno del nostro statuto abbiamo messo un punto fondamentale, cioè quello di collaborare con tutti tutti coloro che abbiano delle iniziative per Follonica. Ti faccio un esempio, guarda l'ultimo rally, guarda il Carnevale. Carnevale ha voluto la nostra collaborazione, abbiamo detto subito sì senza pensarci. Il rally ha voluto la nostra collaborazione, abbiamo detto subito sì senza pensarci. Proprio perché ci sono delle iniziative per la città di Follonica. Questo per noi è molto molto importante. Che non racchiude soltanto la cucina in sé,
1: certo,
2: ma è proprio una promozione per la città.
1: Non a caso uno dei biglietti da visita anche dell'associazione è il percorso di certificazione del tortello Mare in Mano, che ha visto nei mesi scorsi, nelle scorse settimane, alcune iniziative che a quanto ho capito saranno però una costante, diciamo, di tutto l'anno per arrivare non solo come ristoratore Follonica, ma in generale a ottenere questo importante riconoscimento che poi è fondamentale per il territorio.
2: Certo, questo è solo uno delle tante iniziative al quale ci tenevamo, tra l'altro in maniera particolare abbiamo creato proprio un mese per il tortello, per arrivare con l'associazione del tortello Mare in Mano, anzi è diventato un consorzio mi sembra, per arrivare a questo riconoscimento, che è un riconoscimento non solo per i ristoratori, ma è proprio un riconoscimento del territorio.
1: Certo. Ci fermiamo qualche secondo, un piccolo brano, e poi torniamo con l'associazione Ristoratori Follonica.

0: Su RDF on air, Follonica on air, le associazioni del territorio si raccontano e raccontano la loro attività. Oggi su Radio Diffusione Follonica l'associazione Ristoratori con Michele Coccola.
1: Collaborazioni con associazioni, quindi oltre al Carnevale, hai citato il Rally, altre associazioni che lavorano sul volontariato e sul sociale, per creare appunto una rete, far vedere che Follonica riesce a fare qualcosa di importante e di bello, mettendo insieme le varie.
2: Vi posso citare l'ultima collaborazione, ma proprio l'ultima, proprio di questi giorni, di questi mesi, che terminerà a ottobre con la Croce Rossa. La Croce Rossa, essendo proprio la nostra città stagionale, quindi durante i mesi estivi, aumentiamo in maniera, come si dice,
1: esponenziale
2: il numero delle presenze. La Croce Rossa si organizza e fa venire e ospita un sacco di giovani pionieri che vogliono fare la loro esperienza qui nella sede di Follonica. Hanno chiesto la nostra collaborazione per poter ospitare questi ragazzi la sera quando andranno a cercare un posto dove mangiare, vi dicendo, e noi chiaramente abbiamo detto subito di sì. Hanno fatto un grandissimo lavoro, una bellissima cartellina dove fanno vedere la nostra città, dove spiegano quello che si può fare nella nostra città. Ecco, queste sono le cose che a noi interessano. Ripeto, anzi sarò ripetitivo, ma lo ripeto ancora una volta: promozione per la città.
1: Quindi tutti nel proprio ambito, nel proprio ruolo, come associazioni, secondo quello che vedete voi come statuto, devono lavorare per far crescere proprio l'immagine e il nome di Follonica.
2: Esatto, questo è un altro, faccio pubblicità a una nuova associazione, se volete, che è quella del GEF, al quale, quando me l'hanno proposto, l'ho proposto ai nostri associati. Anche loro faranno eventi per la città di Follonica e quant'altro. Abbiamo detto subito sì, noi siamo pronti.
1: È proprio bello anche questo sentore che c'è, insomma, nella città, che le varie anime si intrecciano e collaborano, magari non sempre, però c'è un evento, un'occasione, e questa apertura mi sembra sia sempre più evidente, non solo da parte vostra, ma più in generale. Vedo contaminazioni e collaborazioni che stanno aumentando, e questo è importante per il territorio e per la città comunque.
2: Sì, esatto, è la cosa che fa più piacere a noi, anche sempre per il solito motivo, insomma, poter parlare sempre della città, far sì che non solo dai vicini, insomma, dai paesi limitrofi, ma soprattutto da lontano vengono a vedere la nostra città. Anche perché vi porto l'esempio di questo weekend di giugno. Preparato al meglio questo weekend, tutti coloro che sono passati a piedi, in bici, hanno visitato la nostra città, si sono fermati a mangiare, hanno visto.
1: Gli rimane qualcosa.
2: Rimane un qualcosa che ti porta a dire la prossima volta dove si va: ma andiamo a Follonica, ci siamo solo passati in bicicletta, cavolo, era bello. Questo è, quando va via la gente dal mio ristorante e dice: che bel ricordo che mi avete lasciato, ci organizzeremo meglio, perché hanno fatto un mordi e fuggi, vuol dire che abbiamo vinto.
1: Associazione Ristoratori, dicevi, perché si comprende tutto quello che è gastronomia e ristorazione. Ognuno per le proprie peculiarità, per il proprio tipo di locale. Mi sembra comunque che da qualche anno Follonica stia cercando di offrire una ristorazione sempre elevata verso una qualità alta, cioè ci sono più possibilità per chi vuole mangiare e magari non ha nemmeno troppo occhio allo spendere qualcosa di più, trova qualcosa di buono e di interessante. È secondo te una delle strade possibili per aumentare proprio la fila anche della città?
2: E Follonica ha, io sono qui, non sono nato a Follonica, sono ospite di questa meravigliosa città, mi ritengo sempre un ospite da 30 anni oramai, e ho notato veramente un grande cambiamento. la qualità si è elevata tantissimo. Se prima, mi tocca dirlo, c'erano due, tre locali di nicchia dove dici, oh, guarda, andiamo lì, si spende di più ma si mangia bene, ora si può dire, Madonna, è pieno, posso andare tranquillamente da quell'altra parte, Madonna, è pieno anche di là, vado da quell'altro, perché la qualità si è veramente elevata. E questo è un punto di forza, è un punto di forza. Questo sta a noi, continuare a mantenere questa qualità e portarla sempre più in alto. Perché quando si va via da una città non si dice mi viene dal trabaccolo, ho mangiato male o ho mangiato bene, ma si dice a Follonica ho mangiato bene o ho mangiato male. Quindi noi dobbiamo capire questo, che se tutti facciamo bene da mangiare nessuno potrà andare via dicendo ho mangiato male a Follonica, ma insomma a Follonica si mangia bene. Guardate come suona diverso, a Follonica, perché questo è quello che i turisti fanno, vanno via parlando della città, non del posto specifico.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco dopo un brano musicale.

0: Follonica On Air è l'appuntamento che Radio Diffusione Follonica dedica alle associazioni del territorio. Siamo con Michele Coccola dell'associazione Ristoratori Follonica.
1: Non solo a Follonica, ma in tutto il territorio si sta puntando sempre di più verso un turismo che comprende anche un recupero e una valorizzazione dell'enogastronomia in generale. Abbiamo dei vini fantastici, abbiamo una cucina di nicchia molto importante, quindi l'enogastronomia può diventare un volano ancora ulteriore, non solo per Follonica stessa, adesso allarghiamoci un po', perché comunque a pochi chilometri abbiamo tante belle realtà. Quindi come potrebbe essere un'idea di sviluppo turistico proprio legato all'enogastronomia, quindi cercare di mettere insieme le eccellenze enogastronomiche del territorio?
2: Ma io in tutti questi anni ho sempre visto questo tratto della Toscana, che è la Maremma, come un punto di forza. Io stesso vado molto spesso, io amo andare a mangiare, tra le altre cose, ho tanti colleghi, amo andarli a visitare, a vedere cosa fanno, cosa non fanno, proprio perché mi piace mangiare e mi piace bere. Ho visto veramente, mi ripeto, una qualità elevarsi sotto questo aspetto. La gente che viene in Maremma a cercare il vino, a cercare il cibo, a cercare l'olio. Proprio ieri sera complimenti mega galattici per un olio a crudo da mettere, cose molto importanti. Quando hanno visto hanno detto: ah, ma è del territorio, dove si può comprare? Io ho vinto,
1: quindi si torna al
2: discorso
1: il
2: mio
1: di
2: territorio
1: prima.
2: Ha vinto, perché questo signore stamani mi hanno telefonato e mi hanno detto: grazie Michele. Questi signori erano già lì al frantoio a comprare l'olio. Vuol dire aver vinto, questo è. E questa cosa sta succedendo in tutti i settori, sta succedendo col vino. Poi ognuno nella propria azienda, certo, ha i propri canali, ma io sto parlando del nostro territorio. Quando avvengono queste cose vuol dire che noi stiamo vincendo. E questo è veramente molto importante.
1: Affrontiamo anche un argomento forse un po' più spinoso, però che è legato comunque all'attività della ristorazione e dei ristoratori. La difficoltà o meno, ti chiedo, se c'è nel trovare soprattutto personale adeguato, personale che si possa anche mettere in gioco e possa essere anche stesso un valore aggiunto, perché se tu prendi una persona magari anche stagionale, perché molti locali lavorano così, però te lo formi e te lo porti avanti, anche quello potrebbe essere un piccolo tassello che fa sì che la ristorazione si eleva e si fa bella anche con quello, anche con un personale che sa interagire con il pubblico, con il cliente.
2: Questo è un argomento non spinoso, ci sono proprio le pale dei fichi d'India che ci vengono addosso.
1: È un po' trasversale, non è solo
2: follonichese
1: o dei ristoratori di Follonica.
2: Purtroppo c'è una difficoltà nel reperire il personale che è veramente no. Non abbiamo ragazzi oggi che amano. Purtroppo io uso questi termini, che amano questo lavoro. Questo lavoro

0: serve per mettersi la paga in tasca, la paghetta, come succedeva una volta. Non lo si fa perché voglio imparare un mestiere, voglio, e questo ci mette veramente in difficoltà. Ho letto sui social un sacco di commenti, ecco, questo lo voglio dire, un sacco di commenti veramente brutti e balordi. Non amo scrivere sui social, per chi mi conosce lo sa, però vorrei che arrivassero alle orecchie a quei signori che scrivono pagate il personale, vedrete che vi rimane. Bene, io invito questi signori a venire qui da me e dirmelo in faccia, così ne parliamo tranquillamente al posto di fare leoni da tastiera. E gli faccio vedere cosa prendono i ragazzi, gli faccio vedere le buste paghe, gli faccio vedere le tredicesime, le quattordicesime e via dicendo. Ci sono colleghi che hanno fatto la scelta come me di rimanere aperti tutto l'anno, quindi le persone che lavorano da noi lavorano anche a tempo indeterminato e facciamo una difficoltà enorme a fare tutto questo. Siamo pieni di ragazzi extracomunitari che cercano lavoro, non abbiamo studenti, cosa che io adoro invece, per esempio. Li vorrei qui, però nel nostro lavoro sappiamo benissimo che lavoriamo la sera. Abbiamo delle regole veramente terrificanti. Questi ragazzi non possono portare una birra al tavolo. Alle 10 devono smettere di lavorare. Vedete che tutto diventa molto difficile, molto complicato.
1: Con Michele Cocola, presidente dell'Associazione Ristoratori Follonica, raccontiamo quella che è l'attività dell'associazione in questi mesi. Ci fermiamo per l'ultimo brano musicale, fra poco torniamo con l'ultima parte dell'intervista.

0: in ospite Michele Cocola dell'Associazione Ristoratori Follonica per il nuovo programma di radiodiffusione follonica che dà spazio e voce alle associazioni del territorio. Con Cocola stiamo parlando della difficoltà nel reperire il personale e con questo argomento ci avviamo alla chiusura dell'intervista.
1: Per quanto riguarda il personale, abbiamo in programma come associazione di cominciare a fare dei corsi di formazione per vedere se riusciamo a far avvicinare i ragazzi a questo lavoro. Ho cominciato a prendere contatti finalmente con la scuola, con l'enogastronomico di Massa Marittima. Ho trovato nei dirigenti, nei professori un braccio aperto e meraviglioso. Anche perché questi ragazzi li ho visti anche quest'anno nell'evento per il memoria di Paolo di Paolo Peggi, e ho visto dei ragazzi fantastici al lavoro preparare dei dolci buonissimi, e quest'anno hanno preparato anche dei cocktail. E quello che mi è venuto da dire quel giorno è stato: ragazzi, andate a lavorare, mettete in pratica quello che avete imparato, non buttatelo via. Comunque, credetemi, non è semplice. Il discorso del personale sta diventando veramente, veramente difficile. Vi ricordo che c'è stato la ricerca di personale in collaborazione proprio con l'ASCOM, con la Confcommercio, e è stato terrificante. Le persone che sono venute a portare il curriculum, credetemi, è stato veramente terrificante. Un'esperienza che non la voglio più ripetere. Serve, perché certo, serve, però ti viene giù il morale, ti viene veramente giù il morale.
2: Chiudiamo questa chiacchierata con qualcosa di positivo, però la crescita comunque evidente del lavoro dell'associazione e di un inserimento di questa associazione e del ristoratore in generale nel tessuto associazionistico, commerciale, turistico, follonichese. Questo è un punto, tornando all'inizio, fondamentale per la promozione non solo delle vostre attività, ma proprio del brand, tra virgolette, Follonica.
1: Sì, io, tu personalmente mi conosci, mi conoscono in tanti, e sono una persona, sono sempre stato, lo sono ancora, pur tutte le bastonate che prendiamo, una persona sempre molto positiva. Sono contento di questa associazione, sono contento di questi associati, perché veramente tutti abbiamo lo stesso progetto, lo stesso obiettivo, lo stesso cammino. Amiamo questa città, siamo innamorati di questa città e vediamo che le cose stanno cambiando e stanno prendendo un altro passo. Sempre in collaborazione con tutti gli altri, e di questo ne siamo molto molto felici. Quindi mi verrebbe da dirvi: viva le associazioni! Io sono uno nato per le associazioni, per me il gruppo è fondamentale.
2: Potremmo intervistarti per altre 1000 associazioni delle quali sei referente o presidente, ma intanto partiamo.
1: Va bene così.
0: È stato ospite con noi su RDF Michele Cocola, presidente dell'Associazione Ristoratori Follonica. Il primo appuntamento con RDF On Air, Follonica On Air, si chiude qua. Grazie a Michele Cocola e l'Associazione Ristoratori di Follonica. Rimanete in sintonia con RDF Web Radio.
3: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per il delitto di Garlasco, è ricoverata in ospedale per un'overdose di farmaci. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata quando è stata soccorsa dal 118 e trasferita all'ospedale di Vigevano. Non si esclude il tentativo di suicidio. Un vertice importante per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la premier Meloni in conferenza stampa al termine del G7 a Evian. La presidente del Consiglio ringrazia il presidente Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto. Poi parla del rapporto con Trump, è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura. Giornata difficile per chi viaggia in treno. Questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano. La primavera ondata di calore dell'anno è sempre più vicina, l'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Dalle 19 in campo il Portogallo, Cristiano Ronaldo e compagni sfidano Houston, il Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, nella notte due partite, a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo Uzbekistan e Colombia. È tutto, grazie per averci seguito.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Sono le 21 e 55 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per il delitto di Garlasco, è ricoverata in ospedale per un'overdose di farmaci. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata quando è stata soccorsa dal 118 e trasferita all'ospedale di Vigevano. Non si esclude il tentativo di suicidio. Un vertice importante per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la premier Meloni in conferenza stampa al termine del G7 a Evian. La presidente del Consiglio ringrazia il presidente Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto. Poi parla del rapporto con Trump, è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura. Giornata difficile per chi viaggia in treno. Questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano. La primavera ondata di calore dell'anno è sempre più vicina, l'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Dalle 19 in campo il Portogallo, Cristiano Ronaldo e compagni sfidano Houston, il Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, nella notte due partite, a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo Uzbekistan e Colombia. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: esatta.
1: Sono le 22 e 48 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per il delitto di Garlasco, è ricoverata in ospedale per un'overdose di farmaci. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata quando è stata soccorsa dal 118 e trasferita all'ospedale di Vigevano. Non si esclude il tentativo di suicidio. Un vertice importante per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la premier Meloni in conferenza stampa al termine del G7 a Evian. La presidente del Consiglio ringrazia il presidente Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto. Poi parla del rapporto con Trump: è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura. Giornata difficile per chi viaggia in treno. Questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano. La primavera ondata di calore dell'anno è sempre più vicina, l'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Dalle 19 in campo il Portogallo, Cristiano Ronaldo e compagni sfidano Houston nel Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, nella notte due partite, a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo Uzbekistan e Colombia. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: your slot machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio.

0: La diffusione folorica, ora esatta.
1: Sono le 23 e 40 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

leaving you. What I want is to, I'm leaving you.

0: ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Rilassa, fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni.

0: È mezzanotte e 32 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House, aperitivo
2: musica. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: abbassa il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: esatta.
1: È 1:22.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città. Sei

0: Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle